0: Juve si la radio ieni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: Juve si la radio ieni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.